0: Lafo nei loa sa utupe i Samoa po Amerika Samoa i se tau tau ngō fie. A wale no tutamaiti mo le nei tau sanga. O aso tofi ma aso foreile ta itasi, mai le aso lua sifu lua se etema, e o atu le aso lua sifu lua o ketopa lua olu ono. O le ama fai ona lafo fua la utupe i Samoa po Amerika Samoa. Pe afa pe sili atu i le ono se lautala New Zealand, o lo e lafo ina me le Western Union i la la o le Lotus. Sa ili nei loa la la le Lotus i Westfield Manukau. Len more. Pakuranga Plaza, Westfield St. Luke's, North City Shopping Centre i Porirua, po Westfield Riccarton. Fa'avave nei loa, oe nei emisi ele avanoa i code fa'apitua o vayaso taitasi. Lafu nei loa ia inga i Samoa, i se tau taungofie lava.
1: Uinga le tulafono mo le fa'onga ina ofu fa'aola po Life Jacket i New Zealand atoa. E amatamai le aso iwa o kitopa luafe luas fuono. O le a wha mamalu inai le whaia le o ofu wha ola i lungo wa wha ngota ma wa fo lau mo ta whaonga i lungo wai masami e i lalo i fo le ono mita le umi. Mōlo si le fia atili manisi wha matalanga, a anga i atu le upengo tala talanga, maritimenz.govt.nz/lifejacket-changes.
2: You're now listening to PMN Samoa.
3: Hey! Hey! Ole kalle ai! Ah, oye, me la lavas pa. Sangle le. Awo.

Uinga le tula fono mo le whaangaina o fu whaola po life jacket i New Zealand atoa. E amata mai le asoiva o ki topa luafe luas fuono. O le awha mamaluina ai le faya le o fu whaola i lungo vaa whaangota ma vaa fo lau mo ta whaonga i lungo vai masami. E ilalo i fo leono mita le umi. Mo le si le fia atili manisi whamatalanga. Aanga i atu le upengo talatalanga. maritimenz.govt.nz/lifejacket-changes.

to sport o to tonga I tala o talonga ele nei fo I vai ngole fiafi to e se fulu minute ona tale ole tu lai se fulu le fasa sanga le tato tuno fi mo mtala mai au ni si fo io fa poponga e unga pe ona e talonga e mi si fo tapena tu vai ngole neva yaso Amae a ya talo talonga po to tonga talo talonga ne fia fi ya no taina le se pese moli mana on tuai ya olo fa nga moli asio tama ya le talinga ya fotanga ya le fenga ya malai fono ya pio no vala umali ne fia fi fa fitaini mafuta mai to tama matua ya male pese moli tarsanga pe moa uele au noa uma datu talo talonga ya ona taina tu le ole pese lea ya moli O lo fa anga mo moli so ta ma pio na futa mai le nei vai ngole afia fi. O le au tamu atu le nei vai ngole afia fi pio nei o totonga I tala o ta longa. I le aso lulu o mavai atu nei aso tolu se fulu o se tema. Lua afe lua se fulu ma leono. Le asa tapina I le tato under 18. Manu sa mo boys. Lalo ifoles full value to sangal mat tua ya le lala to lalo winatu le lisio datu au le sa ta winan dalunga le solulu le sa fitau ye male au ali mai e kaletahi male kingdom of tonga prop number 1 ole pou number tas hi ole sunga ye sikio penitito samoa huka ole huka numero lua ole sunga ya robert Grayton. O le tato pou numero tolu o le sunga ya Afereti to ai. Loka numero fa o le sunga ya Charles Palvo Tivani Wolf Masoi. O le tato kapiteni o le sunga ya tou, sorry, peleti po asa papali'i. Ya o le isi ya tato loka o le sunga ya tou uati, uaita, tusipangi, tusipasi ngā ono. O le tatou flanka o le sunga I Avatar Grass Porter. O le tatou valo le sunga I Remy Fitzemanu. O le tatou backline, bo le tatou backs, under 18 Manu Samo Boys. O le halfback o le sunga I Holy Mainifo. O le tatou first 5-8, o le sunga I faiunga Mua fei titi. Fai unga mua fei titi. Titi fai u. O le tato first 5-8 le nā. O le second 5-8 o le sunga ya Junior Agustino. O le tato midfield center. O le sunga ya Solao Ongesaa. O le tato wingi o le sunga ya Wesley Elisara. I malisi tato wingi o le sunga ya Filimone Filomena. Si osi ma le tato fullback. Po le sfulma lima o le sunga ya Johnny Kuresa. Tawalai. O le tatu au faa leo leo, a feo lolo aliso le tatu au faa leo leo lea sa taoto wae ta longa ya atama ila loifo se vulvalu tausanga. O ila taula le nei, Samuel Frank Jr. Joseph, sunga ya Robert Charlie Ofele Kolio, Cecela Roy Malai. Cecela Roy Malai. Ya leisi tatu o fa leo leo o le sunga ya Yohane William Punivalu o leisi fa leo leo o le sunga ya Molimau Malautea Salatautai na Totongi Filippo Tipi a Leni Niulevaea Lautaimi Lautaimi ya o le sunga ya Jali Niwia Maroni Lasalo Nasalo Hopati Junior Pio Isaac Junior Fetuwai Alopopo Tipeni Fui Maono Ainga le misa se anga fa fau Yohane Viliamu Taki ya malesunga ya Hans Killane si TV Pauli Ole lisile na ole tato au under 18 boys pe yo na alo atu ili latu ta longa lona lua lea sa fa atino ina ili aso lulu wa mavaya tunei fa ila ele ima waso wa vanoa ete mai moa ili ta longa lea o loo ilungo tato upenga ta failangi yale fa moe moe fo ipe yo na yai na tau na yai la ale yale score tato ta longa lea tonga under 18 tolu sumatolu
Manu Samoa and under 18 tolus fun malevalu. Ya, malo, malo in a usulaiti, alum tamfana le tunu, ya pay on a moli mawina, ya le manai on fatinong on talunga, maya ili faiunga, sawa ili amatanga talunga, msalutan, le afalo fi nawa tunga tosa ili, ya solato ai, ya posolato salvoi, in a ya colossi linga score, ya onole ma lossio under 18 na, and tato au Samoa. Ya moli fa malo ya ina wa taunu fo ile taununga le leile tatu talunga tolu sumale valu tolu sfulu maletasi ya ayo talunga lea no man malo ile tatu under 18 boys. Ya o vaenga lunga lona lua vaenga lona lua pe ona ia tatu talunga.